senza che voiga, se senza che voiga, a vuovia i zemo chi tondo, con molangua via i goie, andiamo a mera cose. Amalara andara, amalara ne amazumbi, era gangomu ya kichikundi chumbagira, kandi teke ichebe vikari, kandi kanda kiri kumbanya, kandi ninzo benzi zanda izi.